0: serie Cinemacenter Rosso, sul pezzo ultima via cara con quello della scena sul show Mori Italia, vicino a Ombre Shin Gazin, la radio anche lui.
1: Écoutez Radio de la Save sur le 102.8 Radio de la Save.